Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

scoperti, che sono un astro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono un astro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Heavy Rotation.
1: Le scelte di Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite. Sopra gli ormeggi e la zavorra sono partite. Tolti gli ormeggi e la zavorra sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami, colorate e immobili così.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indù.

Go. Like, say it.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

trying to think of the right thing to say.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

mio compagno di banco adesso allo stereo e lo spara un volume importante per dei cini delle medie. I vicini si lamentano, ma noi abbiamo le spillette di Woodstock, il passero, e in qualche modo ci sentiamo già più grandi dedicando attraverso Radio Condor canzoni d'amore tremendamente inopportune a due amichette dagli ormoni sviluppati. Tra qualche giorno i Police suoneranno di fronte alla nostra scuola. I manifesti con la data sono ovunque. 3 aprile 1980.

per molti anni stabilisce che al chiuso qui non suona più nessuno. Le vie di accesso al luogo dell'evento sono messe a ferro e fuoco e gli stessi poliziotti, tutti quanti, resteranno impressionati dai tumulti provocati al Palasport, dai troppi convenuti rispetto alla capienza. Ma noi siamo solo dei futuri adolescenti. Non sappiamo niente di cosa succede dentro e fuori un posto a 50 metri dalle nostre noiose mattinate. Sappiamo solo che noi al concerto non potremo mai andare. A 13 anni da queste parti ancora non si usa. E poi costa molti più soldi di quanti potremmo mai averne.

principale radio nazionale, che Reggio Emilia è stata saccheggiata da orde di autoriduttori furibondi perché respinti all'uscio senza tanti complimenti. E allora ci dispiace più del giusto essere andati a letto presto anche stavolta, come sempre. Corriamo a vedere con ritardo prudentissimo le scritte sui muri, le vetrine sfondate, i segni delle Molotov proprio lì dove ci fanno andare tutti i giorni.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Ed è sicuramente la notte, insomma, che precede il Ferragosto 2026 anno domini da calendario terzo millennio Wagyu dopo Cristo. È la notte di venerdì 14 agosto 2026, stiamo decollando sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita Radio Start, per l'appunto www.radiostart.it, Sounds Like Freedom. Stiamo decollando, stiamo salvando, stiamo partendo con la nuova puntata di Super Soul, la vigilia di Ferragosto, ma il Ferragosto arriverà praticamente in diretta. Questa notte, tra poco più di un'ora, daremo il benvenuto appunto a sabato 15 agosto 2026, sin da ora, buon Ferragosto, sta decollando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita Radio Start. È quella che sta partendo di Super Soul, è la puntata numero 404, 404 e

Quattro puntate, insomma, è anche un po' complicato da dirlo perché in questa notte molto torrida, pre-ferragostana, insomma, siamo attanagliati qui nella nostra Pescara, siamo attanagliati da un gran caldo con il bollino rosso che oramai ci accompagna da oltre due settimane tra le città più calde d'Italia. Insomma, anche la notte abbiamo problemi di salivazione, ma importante che siamo sempre qui a cercare di mettercela tutta per tenervi compagnia nel migliore dei modi anche in questa notte pre-ferragostana, con le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte e non solo.

4esima puntata di Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, Spartaco Superanima in console per voi che siete dall'altra parte, ovunque voi vi troviate. E sappiamo che siete in tanti, che vi giunga dal sottoscritto il solito abbraccio cosmico, un grandissimo abbraccio cosmico, interplanetario, ineludibile, ineluttabile, imprescindibile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno, wagyu. Noi e voi, voi e noi. Ma tutto ciò non sarebbe mai esistito dalla puntata 0, numero 0, del lontano giovedì 5 ottobre 2017. Tutto ciò non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato lui, il reverendo, il magnifico rettore, il grandissimo The Marvelous, The King, Marvin Gaye, dall'album What's Going On, What's Going On 1971, Motown Records, capolavoro, pietra miliare assoluta, concept album da paura, wagyu. Ed è la nostra sigla d'apertura da sempre e per sempre lo sarà nell'eternità.

Siamo in diretta notturna, è un grande viaggio anche quello che ci attende questa notte preferragostana, la notte di venerdì 14 agosto 2026. Staremo in compagnia fino alle ore 2:15 del mattino, chiaramente l'orario, lo start delle ore 22:45 e l'orario poi di fine delle 2:15 del mattino dell'1:45 di notte sono rapportate chiaramente al pianeta europeo, ma è importante ricordare che essendo noi una web radio ci ascoltate in ogni dove, in ogni luogo, in ogni parte del globo terrestre. Così come è importante ricordare che questa puntata andrà in replica questa domenica, come la tradizione impone, come tradizione vuole, andrà in replica questa domenica, domenica 16 agosto, dalle ore 13 in poi, dalle 13 alle 16, la domenica Wagyu, siamo in compagnia, siamo insieme con la replica della puntata di Super Soul che avete beccato in diretta il venerdì notte. Ma l'invito è quello di andare a spulciare il sito all'indirizzo www.radiostart.it. Sto parlando del sito della radio per ascoltarci, per curiosare, perché come vi si apre l'home page trovate anche subito le immagini, le info sui programmi, sui programmisti, in una sola parola H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, il palinsesto. E credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti, provare per credere, parola di Spartaco. Così come è importante ricordare che nello stesso sito trovate anche la sezione con tutti i podcast di tutte le trasmissioni andate in onda sino a poche ore fa. Ma questa notte di questo venerdì 14 agosto stiamo ancora una volta, stiamo tutti insieme, ancora una volta in diretta radiofonica notturna, Wagyu. Naturalmente siamo una web radio, non siamo presenti come radio tradizionale in modulazione di frequenza stereo in FM, siamo soltanto sul web, ma ci potete, oltre che dall'indirizzo in rete in internet www.radiostart.it, ci potete seguire anche sui maggiori social, quelli che vanno per la maggiore, Facebook, Marcuman Wagyu, con i like per noi molto molto importanti come specchio del vostro gradimento nei nostri confronti rispetto a quelle che sono appunto le nostre programmazioni radiofoniche, musicali e non solo. Oltre che su Facebook ci trovate anche su X e poi ancora su Instagram. Ci ascoltate, ci potete ascoltare gratuitamente da vari applicativi, probabilmente i più gettonati per i sistemi iOS ed Android, per dei vostri device, sono TuneIn, TuneIn e Radiogram. I just want to ask a question. Who really cares? To save a world in despair.

When I Look at War, cantava il grandissimo Marvin Gaye. Un LP, un vinile da paura che vedeva la luce il lontano 21 maggio 1971.

0: 3 minuti alle ore 23. Such a bad way to live. Tra poco più di un'ora daremo il benvenuto al Ferragosto 2026. Ma è la notte pre-ferragostana, Wagyu, che stiamo vivendo in diretta. Noi e voi, voi e noi. Della serie Volemos e Bene, Peace and Love, Love and Peace, Peace and Love, Love and Peace, Peace and Love, Love and Peace. No war, no war, no war.
1: Live life.
0: From Abruzzo, Italy, Pescara. Pescara by night.
1: Sì.
0: Ma soprattutto Costa Nostra, Wagyu. Costa Nostra, Wagyu. Costa Nostra, Wagyu. Save the baby. Sta arrivando il capolavoro God is Love. Ma sono 9 tracce di questo concept album davvero inarrivabile.

un assolo di saxofone semplicemente meraviglioso. Sta arrivando il capolavoro con il quale di solito salutiamo il grandissimo reverendo Marvin Gaye de Marvelous. Right on, sentite la sezione ritmica. Eccola, per voi, Wagyu! Right on, Marvin Gaye, 1971, dal capolavoro What's Going On, Motown Records.

si sta avvicinando il gran finale di Right On, dove tornano prepotenti le sezioni ritmiche, le congas, le percussioni, la batteria. Sentite, sentite!

Di 14 agosto 2026, la notte pre-ferragostana, wagyu. Considerato che poi questa puntata andrà in replica domenica 16 e domenica 16 sarà l'ottavo anniversario della prematura scomparsa purtroppo della regina del soul, del rhythm and blues, della black music, Aretha Franklin. E noi questa sera la vogliamo celebrare in apertura di viaggio di Super Soul.

E in apertura di Viaggio di Super Soul, questa notte stiamo celebrando la grandissima Aretha Louise Franklin. Classe 1942, nata a Memphis, il 25 marzo 42 se n'è andata purtroppo nella sua Detroit il 16 agosto del 2018. Straordinaria cantante, vocalist, cantautrice, pianista, produttrice discografica, attrice statunitense. Ha spaziato tra tantissimi generi musicali, ma su tutti chiaramente il rhythm and blues, il soul, il pianeta della black music, ma anche il gospel. Insomma, è stata in attività dal 1956 al 2017, suonando anche molto molto bene il pianoforte, oltre ad avere una voce straordinaria, strepitosa. Le etichette discografiche che hanno inciso i suoi lavori sono state le maggiori americane, le ricordiamo velocemente: la Battle Records, la Columbia Records, l'Atlantic Records, la Arista Records e la RCA Americana Records. Ben 52 gli album pubblicati, 40 in studio e 12 live. Considerata giustamente una delle maggiori cantanti della storia della musica contemporanea, è stata giustamente soprannominata la regina del soul o addirittura Lady Soul per la sua capacità di aggiungere una vena appunto soul a qualsiasi cosa cantasse e per le sue qualità vocali. Lo stato del Michigan ha ufficialmente dichiarato la sua voce una meraviglia della natura. Nota soprattutto per la sua vasta produzione di musica, soul, gospel, rhythm and blues, ma anche blues, jazz e rock and roll, Aretha Franklin si è aggiudicata 18 Grammy Award, 8 dei quali vinti consecutivamente nella stessa categoria dal 1968 al 1975. Addirittura in quel periodo, appunto tra il 68 e il 75, il premio veniva addirittura chiamato The Aretha Award, ossia il premio Aretha. Con oltre 75 milioni di album venduti, è considerata una delle maggiori, giustamente, esponenti femminili della musica gospel, rhythm and blues, soprattutto soul, insieme a mostri giganti come Dionne Warwick, Gladys Knight, Patti LaBelle e Chaka Khan. Così come importante, lo vogliamo ricordare, che il 3 gennaio del 1987 la grandissima Aretha è stata la prima donna a entrare a far parte della Rock and Roll Hall of Fame.

Stiamo celebrando in apertura di Super Soul la straordinaria Aretha Franklin, anche considerando che poi questa puntata pre-ferragostana di Super Soul andrà in replica domenica 16 agosto e il 16 agosto di 8 anni fa ci lasciava purtroppo prematuramente la straordinaria Aretha Franklin. Grazie maestra, grazie maestrissima per tutto quello che ci hai donato, regalato, lasciato, per tutte le meraviglie. Poc'anzi parlavamo di gospel, sentite un po' che roba.

The Long and Winding Road. Aretha Franklin, per omaggiarla a Wagyu in questo avvio, in questo inizio di viaggio di Super Soul.

Ed anche questa notte stiamo lasciando spazio, stiamo lasciando parlare la magia sonora, musicale, soprattutto vocale, della grandissima Aretha Franklin.

E dalla Beatlesiana Eleanor Rigby a Chain of Fools, il passo è brevissimo. Wagyu per voi, Radio Start, Super Soul, lo Spartaco Superanima Show.

E da Respect a Spanish Harlem, il passo è brevissimo, Wagyu! Grandi classici della grandiosa Aretha Franklin, per celebrarla! Visto che domenica 16, quando andrà in onda la replica di questa puntata di Super Soul, sarà l'ottavo anniversario, 16 agosto 2018, della prematura scomparsa della regina del soul e della black music.

0: Ed almeno per questa notte vogliamo salutare la regina del soul e della black music, la grandiosa Aretha Franklin, con quest'ultimo brano intitolato Dr. Feelgood. Un grande blues a quest'ora della notte, Wagyu.
1: Always.
0: Siamo quasi alla mezzanotte. Stiamo per dare il benvenuto a sabato 15 agosto, il Ferragosto 2026.

0: Il grandissimo Joe Cocker dal vivo col suo grande classicone, grandissima versione di questo capolavoro della storia della musica, con il quale siamo entrati appunto nel nuovo giorno, e quindi siamo nel sabato 15 agosto 2026, Wagyu, il sabato di Ferragosto, il sabato ferragostano 2026. Quindi, cosa dire? Buon Ferragosto a tutti!
1: Buon Ferragosto, signore.

con Ferragosto, signore. Buon Ferragosto, signore. Buon Ferragosto, signore.

e ci siamo regalati a quest'ora della notte la bellissima Shelter Me del grandioso Joe Cocker. Il viaggio prosegue con quest'altro capolavoro, Feel Like Forever. È un grande viaggio anche quello di questa notte, Wagyu. Siamo entrati nel 15 agosto 2026 in diretta radiofonica notturna. Buon Ferragosto! That was all I had to see. E soprattutto buon proseguimento d'estate! Questa torrida estate sotto tutti i punti di vista. Noi di Radio Start ci siamo e voi...

31 minuti dopo la mezzanotte, a quest'ora della notte, in diretta sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, www.radiostart.it, Sounds Like Freedom. Parte nell'ambito di Super Soul anche questa notte, anche se non l'abbiamo annunciata, ma non fa niente perché è una rubrica oramai diventata imprescindibile, Animal House, notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario. Si parla di microclimi, di biodiversità, di difesa dell'ambiente, di difesa soprattutto degli animali. E la prima notizia questa notte ci arriva dagli amici della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, una delle tante associazioni alle quali mi onoro di appartenere da diversi decenni. Gli amici della LIPU ci ricordano come le leggi europee più importanti di protezione della natura sono sotto pressione. Ma guarda un po' che è una novità. La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per verificare se le direttive uccelli e habitat sono ancora idonee a raggiungere gli obiettivi di conservazione della natura in modo efficiente in termini di costi economici. Il rischio è che i risultati della consultazione possano dare adito a una modifica delle direttive ed a un loro chiaramente indebolimento. Dobbiamo assolutamente evitarlo, dobbiamo assolutamente evitare tutto ciò. Ad oggi oltre 580.000 persone in tutta Europa ha già contribuito a fermare i vari tentativi di indebolire le direttive natura firmando la campagna hashtag Hands of Nature. La nostra voce è arrivata fino alle istituzioni europee, il rischio però non è passato. È di fondamentale importanza partecipare tutti alla consultazione che si è chiusa nei giorni scorsi per far sentire la nostra voce a sostegno delle direttive uccelli e habitat. Vediamo qual è la posizione precisa della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli. Le direttive europee non devono essere indebolite ma applicate ancora meglio, con risorse adeguate, personale qualificato e un maggiore impegno politico da parte degli Stati membri. Proteggere la natura significa proteggere uno straordinario patrimonio vivente, ma anche la qualità della nostra vita, l'acqua più pulita, l'aria migliore, territori più sani e una maggiore capacità di affrontare naturalmente la crisi climatica che tanto ci attanaglia, che tanto ci preoccupa, che tanto incombe sulle nostre vite, sulla salvaguardia dell'intero pianeta.

E dagli amici della Lipu, sempre nell'ambito della rubrica, nello spazio Animal House, ci spostiamo agli amici dalle notizie, ci spostiamo sulle notizie provenienti dagli amici di Human World for Animals. Corea del Sud, mancano meno di 2 settimane alla conclusione dell'ultimo Boknal a base di carne di cane. Durante i Boknal, conosciuti anche come i giorni del cane, migliaia di cani vengono venduti e macellati per la loro carne, consumata soprattutto da cittadini più anziani, nella convinzione sbagliatissima, priva di fondamento scientifico, che faccia bene alla salute. Con il Mal Bok, l'ultimo dei 3 giorni, il 14 agosto, appunto, i Boknal si concludono per sempre. Dopo anni di campagne sul territorio condotte da Human World for Animals, insieme ad altre organizzazioni, l'Assemblea Nazionale ha approvato il divieto che dal 2027 impedirà di allevare e macellare cani per la loro carne, rendendolo finalmente illegale in tutta la Corea del Sud. È un ruolo fondamentale in questo percorso, lo ha giocato senz'altro il nostro programma Models for Change, che si fonda sulla collaborazione con allevatori, venditori e proprietari di macelli per aiutarli a lasciare il settore, ad avviare attività sostenibili e rispettose del benessere degli animali, come la coltivazione di ortaggi o funghi. Fino a quando la transizione non sarà compiuta, però, i cani continueranno a soffrire e ad essere uccisi in nome di questa ricorrenza.

Giornata mondiale degli elefanti, una convivenza possibile e necessaria. Camminano semplicemente insieme, una famiglia, un paesaggio, un giorno come tanti. Poi un elicottero compare nel cielo, partono gli spari e un'intera famiglia di elefanti viene sterminata. Questa non è una storia del passato. È un futuro che potrebbe ancora attendere oltre 2000 elefanti in Sudafrica, dove si torna a discutere di abbattimenti di massa. Nonostante esistano alternative per la gestione delle loro popolazioni più efficaci e rispettose degli animali. Per aiutare a comprendere, per aiutare le persone a comprendere cosa c'è davvero in gioco, Human War for Animals ha realizzato un cortometraggio utilizzando marionette di elefanti a grandezza naturale. Il film mostra il devastante impatto che gli abbattimenti possono avere su questi animali intelligentissimi e sociali e sui legami familiari da cui dipendono. Le soluzioni esistono. Da oltre 25 anni sosteniamo approcci non letali che permettono di gestire le popolazioni di elefanti senza ricorrere alle brutali uccisioni, agli assassini. Gli elefanti meritano un futuro basato sulla convivenza, non sugli abbattimenti.

Ed intanto il mese scorso la Commissione europea ha pubblicato la nuova strategia appunto dell'Unione europea per l'allevamento. Si tratta di un'importante opportunità per ridisegnare il futuro dell'agricoltura e dell'allevamento in Europa. Accogliamo con favore noi di Human World for Animals l'impegno a migliorare il benessere degli animali e i piani per eliminare gradualmente l'uso delle gabbie, porre fine all'uccisione sistematica dei pulcini maschi e rafforzare gli standard di benessere per polli e maiali. Ma per ottenere un cambiamento reale servono azioni concrete. La transizione verso sistemi di allevamento con standard di benessere più elevati deve essere sostenuta da adeguati strumenti finanziari, soluzioni pratiche per gli allevatori e regole eque che garantiscano che anche i prodotti di origine animale importati rispettino gli stessi standard richiesti a quelli provenienti dall'intera Unione Europea.

Per un sistema alimentare più sostenibile occorre che gli animali possano vivere una vita migliore, gli allevatori siano accompagnati e sostenuti nella transizione e le nostre scelte alimentari siano migliori per il pianeta. È il momento di mettere in atto un vero e proprio cambiamento per gli animali. Per questo motivo, nei prossimi mesi, continueremo a monitorare l'operato della Commissione europea e interverremo per stimolare una transizione verso un sistema alimentare più rispettoso degli animali e dello stesso ambiente. Ed intanto è stato pubblicato il decreto per l'erogazione dei fondi destinati ai cani salvati dai combattimenti. Buone notizie finalmente per i cani, buone notizie per i cani salvati dai combattimenti. Il Ministero del Lavoro infatti ha pubblicato il decreto che disciplina l'erogazione dei fondi stanziati dalla legge di bilancio 2026 per la copertura dei costi di custodia degli animali sequestrati e confiscati dai combattimenti clandestini affidati a strutture del terzo settore specializzate nel recupero comportamentale. Si tratta di un passo importante reso possibile anche grazie al lavoro di dialogo e sensibilizzazione portato avanti dagli amici di Human World for Animals, Italia e Fondazione Cave Canem con il progetto Io Non Combatto. È importante ricordare come queste risorse contribuiranno a sostenere i percorsi di recupero comportamentale, l'assistenza veterinaria e la gestione degli animali salvati, offrendo loro una concreta possibilità di rinascita. Ora si attende la pubblicazione del bando che permetterà agli enti specializzati di accedere ai finanziamenti stessi. Ogni cane sottratto ai combattimenti è una vittima che merita una seconda possibilità. Continueremo a lavorare perché il contrasto a questo fenomeno criminale sia sempre più efficace e nessun animale venga lasciato indietro. All the love we shared in this world. Not so long. Ma perché alcune leggi volano e altre restano ferme per anni? Noi di Human World for Animals ne abbiamo parlato su Il Fatto Quotidiano nei giorni scorsi. Cosa determina davvero la priorità della politica italiana? In un editoriale su Il Fatto Quotidiano, Alessandro Fazzi e Martina Pluda analizzano il caso del decreto legge caccia approvato in Senato e approdato alla Camera in tempi rapidi, il famoso legge sparatutto, 7 giorni su 7, caccia selvaggia, caccia assassina, a confronto con una proposta di legge che vieterebbe l'importazione di trofei di caccia provenienti da specie protette, ferma in commissione da anni, nonostante il sostegno di un'ampia parte dell'opinione pubblica. Un'occasione per riflettere questa su un tema che raramente viene raccontato, non solo il merito delle leggi che riguardano gli animali, ma i tempi e le priorità con cui il Parlamento le affronta. Vergogne su vergogne.

insieme a Pan Europe, su 41 campioni di fragole in 11 paesi europei, Italia inclusa, svelano una realtà completamente diversa. In molte fragole coltivate con metodi di agricoltura convenzionale abbiamo trovato residui di pesticidi, compresi interferenti endocrini, PFAS e sostanze neurotossiche. I risultati di queste analisi sono motivo di fortissima preoccupazione. I dati che abbiamo raccolto svelano cosa si nasconde davvero dietro i profitti delle multinazionali dei pesticidi. Nei campioni italiani abbiamo trovato interferenti endocrini. In 3 campioni su 5 abbiamo trovato fluoxonil e ciprodonil, interferenti endocrini. E pensate un po' che, secondo alcuni studi, il ciprodinil è capace di alterare la funzionalità della stessa tiroide, che contribuisce a numerose funzioni vitali, tra cui lo sviluppo cerebrale. Ma cosa sono gli PFAS, gli inquinanti eterni, rilevati in 4 campioni italiani su 5 pesticidi appartenenti alla famiglia dei PFAS? Si degradano in TFA, che l'agenzia europea ECHA ha appena classificato come tossico e in grado di compromettere addirittura lo sviluppo del feto. Vogliamo parlare delle sostanze neurotossiche? Presenti in 2 campioni italiani su 5, intervengono sul sistema nervoso degli insetti, uccidendo anche gli importantissimi equilibratori, gli impollinatori, e sono sospettate di essere potenzialmente dannose anche per lo sviluppo neurologico di feti e bambini, sostanze candidate alla sostituzione. In 3 campioni italiani su 5 ci sono pesticidi che dal 2011 gli stati dell'Unione Europea avrebbero dovuto sostituire a causa della loro elevata tossicità. Ed è importante ricordare come, tramite il pacchetto di leggi Omnibus, l'Unione Europea vuole allungare le autorizzazioni dei pesticidi, addirittura le vogliono allungare queste autorizzazioni. Dobbiamo usare questa inchiesta per bloccarli subito. Il 61% delle fragole europee è contaminato da un cocktail di più pesticidi, mentre le multinazionali della chimica accumulano profitti sulla nostra salute, la politica vuole allentare i controlli. Non possiamo più permetterlo, malgrado le tracce di pesticidi rilevate siano a norma di legge, il fatto che nel 61% dei campioni risulti la presenza di più pesticidi, il cosiddetto multiresiduo, è gravissimo, di una gravità assoluta. Ed oggi le conseguenze sulla salute dovute all'esposizione prolungata nel tempo e agli effetti sinergici dei cosiddetti cocktail di pesticidi sono ancora poco conosciuti, perché non esistono regole che obbligano a prenderli in considerazione, ma questa lacuna normativa ci espone a mix di pesticidi potenzialmente tossici. Cosa aspettiamo a introdurre regole più severe e sicure? Questa richiesta da parte di noi di Greenpeace può diventare realtà solo se la nostra voce aumenta di volume.

E quindi è proprio il caso di dire che così parlo per voi nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Animal Show, nell'ambito di Animal House, così parlo per voi, Spartaco Super Anima, questa notte, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco!

Almeno per questa notte, solo per questa notte, salutiamo il grandissimo, maestrissimo Joe Cocker. Proseguiamo questo grande viaggio, siamo entrati nell'ultima ora di programmazione musicale anche per questa notte in compagnia di un altro grandissimo, maestrissimo, Neil Young. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. È un grande viaggio, Wagyu.

Due minuti dopo le ore l'una, dopo le ore una ci siamo regalati il capolavoro Southern Man del grandissimo Neil Young. Proseguiamo in sua grande compagnia, i grandi classici del maestrissimo Neil Young. Sentite un po' che roba, l'alba dello Stoner Rock.

la bellissima Old Man, direttamente da Harvest, capolavori su capolavori. Wagyu, buon viaggio, boa vida, boa noite.

e gli errori tecnici dettati anche dalla grande afa di questa notte, insomma, ci sono sempre. All Man era questo grande capolavoro che ci siamo regalati poc'anzi, ma quest'altro anche è tratto dal capolavoro Harvest.

Capolavoro Harvest, datato 1972, pubblicato dalla Warner Bros. Recording Records. Il grandissimo Neil Young.

22 minuti dopo le ore 1 stiamo proseguendo questo grande viaggio in compagnia del maestrissimo, il grandissimo Neil Young.

E ci siamo regalati la bellissima Comes a Time. Sentite cosa sta partendo sul binario zero di Radio Start. Tanta roba, wagyu! Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite! Super Soul! Radio Start, lo Spartaco Superanima Show, la notte, l'inizio di Ferragosto.

E a quest'ora della notte ci siamo regalati anche il capolavoro Rocking in the Free World. Questa è Harvest Moon. Ci avviciniamo ai saluti finali. Le sonorità si fanno più intime, più notturne, Wagyu.

Abbiamo parlato del capolavoro, abbiamo nominato il capolavoro Harvest del 1972 del grandissimo maestro Neil Young. Ci regaliamo il capolavoro da questo grande album del 1972, del lontanissimo 1972, ci regaliamo il capolavoro Alabama. Ed è l'ultimo, questo sarà l'ultimo brano in scaletta per questa puntata pre-ferragostana, che poi insomma siamo già nel 15 agosto, siamo già entrati nel giorno nuovo, sabato 15 agosto 2026, per cui ancora una volta e di più buon ferragosto, wagyu, buon proseguimento d'estate, buon viaggio, boa vida, boa noite, Alabama, da Harvest, il maestro Neil Young.

0: E sulle note del grandissimo maestro Neil Young si va a concludere questa nuova puntata di Super Soul. Spartaco Superanima vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, vi augura ancora una volta di più buon Ferragosto. Questa puntata la potrete riascoltare in replica in registrata questa domenica. Domenica prossima, domenica 16 agosto dalle ore 13 in poi. Per quanto mi riguarda, ci becchiamo il prossimo venerdì notte puntuali alle ore 22:45, venerdì 21 agosto 2026 per la puntata numero 405 di Super Soul. Ancora buon Ferragosto, buon proseguimento d'estate, mi raccomando, voglio Marco Mann, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo, a sugo di pesce, buon viaggio, boa vida, boa noite. Ciao!
1: Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15:30

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Winslow needed plasma today.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

inutili e le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali e i tuoi capelli che sono fili scoperti.

scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Rx.
1: Come on now.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta Filander The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.